0: Und
1: la gengiva trapassa l'oscuro buio, rosso abrasivo ingoiato quando muoio.